FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

loro si fate sedere. Quando il tempo buca fini nel giornata locale, se vede, o nella vera doppia di si tenere locale. Altrimenti la vera è allora che le mora mai da tenere fatto. E depois, i danno anche curatire il tempo. Se è per la curatire il tempo, magari.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: Se ha relatato o finii davvero sì, fate se quando ritengo buca fini nel giornata locale, se vede, o nella vendita di un sito nell'area locale. A tenere per la vela è allora che le mora smai da tenere a fare. E depois, i danno a tenere cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che è sempre attacca. Nel mio house di vera, a certo uso il muro pare, un basere, poco uso il muro naturale, se non è mattina, la vita buona, la vita buona, quando la usa nel chimico, in quella ora di un'ora di stessa, e tutto in seconda una camera di buras, e chi se ne sta a vedere, va a vedere matta se rita tempo, no, mi è bella, affetta che vada, saudi, va a combattere, non usa, va a chimico se ne.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai muji ke furak ida, hodi ha maluk ita iha kalang idane.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senuresinsia Pontuhat MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM Seluruh Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: 爷。
1: FM Seluruhin Siapun Tuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

davvero sì, fate se quando ritengo buca fini nel giorno a locale, se vede, o mi lavoro dopo di usare tenere locale. Altrimenti la vela è allora che non ora mai da tenere fatto. E depois, i danno a tenere cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che si sempre attacca.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabol sira, ba visualize sound, kona ba, pating sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabol sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.